In questa emissione di l'Europa Mero Contado, abbiamo parlato per il primo COP dell'Europa divisa per le guerre di religione. Al protestantismo, il re di Spagna Felipe II è il campione del cattolicismo revisculato per il Concilio di Trento. Fra la ripresa della guerra contro il re di Francia Enrico II, a pascap de motivo religioso. La Francia è giustamente sostenuta per il Pape Pau IV, desirus de cassare gli spagnoli d'Italia. Aro si la Francia conserva al Trattato de Cateau Cambresis in 1560. In cantonau Metz, Toul e Verdu e recupero Calais, a questo deu renuncia a la Hollanda, a la Savoia e a l'Italia. L'Espagna espla la prima potenza d'Europa occidentale. Fraco entre 1565 e 1570 le difficoltà s'accumulano, annullando un sangro lo calvinismo e in Andalusia un los murisques se giuslebon all'aro che los turcs prennon Cipre giunto chi veniziano si la Santo Ligo formato per lo pape Pio V San Belespagno, Veniso e Genno esputì la flotta turco a Lepante in 1571 al Spais Base spracò la politica spagnola meno a la trucada. Thank you.

Buongiorno a tutti. Lo capitano e l'equipaggio vous donnent un franc et chaleureux bienvenue salva et sel volante Grand Baldab. En vous remerciant d'avoir choisi Hawk Air per vostre viaggio. Faserem de tout per rendre a queste vol agréable et desgenà. Parage, fin amour et courtesio sono i comandamenti dell'aeronautico occitano. La temperatura a destination sarà pruciaudo. Vous navisez que salva il sel, se consiglio de balar, chantar, mingiar e beure. Bon viaggio, abou, Grand Baldab. Grand Baldab.

la piccino messo solenno de Rossini. Auzisenaro lu compositur russo, Sergei Rachmaninov, dins un concerto e qu'un concerto. Lu concerto per lo piano numero 3, escrit en ré minore.